Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara, Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku, pazzi per le sigle. Radio Animati, cover d'autore.

La mia vita è certamente diversa da come la concepiscono tutti i ragazzi della mia età, ma a modo mio mi sento veramente vivo solo su quel maledetto ring. Sto vivendo la mia vita al 100%, non come altri che la vivono solo a metà. Anche se è solo per pochi istanti, quando sono lassù sento bruciare dentro di me una sensazione che è indescrivibile. E poi, dopo che questa sensazione si è consumata, non rimangono altro che delle bianche ceneri. Già, non resta ormai più nulla da bruciare. Rimangono solamente delle bianche ceneri. Anche Rikishi e Carlos devono aver provato le stesse sensazioni, ne sono certo.

0: pillola di Otaku, pazzi per le sigle.
1: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso,
2: Chiara, ciao a tutti,
3: e Alessandro.
2: In questa pillola parliamo, siamo nel 98 appunto su Italia 1, e parliamo di una serie con un budget altissimo. Qui c'era Britney, qui arrivavano i Backstreet Boys a un certo punto, così dal niente, lei faceva cluck, e arrivavano i Backstreet Boys.
3: Perché lei era una strega.
1: Era una strega.
2: Sì, ma puoi essere una strega, ma c'hai Britney Spears. Va bene che poi tu compari nel video di You Drive Me Crazy, così
1: è vero.
3: È perché alla fine degli anni 90 Sabrina Spellman
2: era la vita da strega.
3: Io
1: amavo Salem, quanto mi piaceva il gatto,
2: io la zia folle,
1: il gatto che sbucava
3: il gatto neroparlante,
2: brutto, si vedeva che era finto.
1: Sì, era film, era veramente pazzesco.
3: Era un animatronic, era un pupazzo robotico, sì. Era molto rigido, decisamente inquietante, però ecco, le sue battute, i piani di riconquista del mondo l'hanno fatto diventare un'icona.
1: Che poi nelle parti vere c'era proprio un gatto vero che passava per casa, se vi ricordate.
3: Sì.
2: A un certo punto poi si bloccava.
1: Sì.
2: E diventava
3: aveva una sorta di paresi.
2: Bruttissimo.
1: Meraviglioso, sì. Sì.
2: Comunque abbiamo la Sabrina Spellman, che un giorno fa 16 anni. No, sei una strega. Così.
1: Evviva,
2: okay, come Harry Potter, tu sei un mago, Harry.
1: Per metà mortale, però.
2: Sì, lei vive con queste due zie meravigliose. Hilda, pazza per la Hilda, sì. Che era una svampita, cioè io mi vedo molto, io sono una Hilda. E poi c'era l'altra, la Zelda, che era un po' più coscienziosa.
1: Sì. E il gatto, che in realtà era uno stregone.
2: E poi arriva Britney.
3: Britney a un certo punto.
2: Così. Lei va a scuola, innamorata, cose da ragazzetta, insomma.
1: Harvey si chiamava il suo fidanzato.
3: Sì. E Libby.
1: Mamma, l'opposta a lei. Sì. Non simpaticissima.
2: E lei appunto si distreggiava tra la vita da strega appunto e la vita da ragazza.
1: Che non era bravissima poi a gestire poteri.
2: Sì, era una specie
1: era
2: di addestramento.
1: Era sbadata il più delle volte. Sì.
3: Essendo molto sbadata poi doveva anche giustificarsi, no? Per quando gli scappava l'incantesimo al momento sbagliato, e per giustificare appunto la magia davanti ai mortali diceva: è un effetto di luce, è un trucco di magia. Beh, insomma, sempre più inverosimili. E Harvey, il fidanzatino, appunto, ci credeva puntualmente, ci ha creduto per anni. Premio per il fidanzato più ingenuo della TV. Poi vi ricordate l'armadio della biancheria, che era il portale l'altro regno? Ok, sì. Bellissimo.
2: Comunque anche apparivano anche gli NSYNC a un certo punto. Cioè, questa serie aveva un budget meraviglioso.
3: La sigla di apertura cambiava spesso durante le stagioni, però diciamo quella più iconica è quella dove Sabrina prova vari outfit magici davanti allo specchio e alla fine poi diventa una strega, no? Il classico vestito da strega nera, e fa no, questo no. La sigla è composta da Danny Lux, quindi ascoltiamoci Sabrina, vita da strega.

Anzi, sono Doraemon. Se non volete studiare tanto non importa. L'unica cosa che dovete fare è collegarvi con Radio Animati. Mi raccomando, se no niente ciuschi.

0: Ciao, sono Jonathan dei Cavalieri del Re. Anch'io ascolto Radio Animati.
1: Come un angioletto sul cielo volerai se ti innamorerà.
2: Radio Animati.
3: A Radio Animati sono le ore 3 in punto.

0: Radio Animati 1996.
1: Hakuna

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è una mandracata. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. È il 1976 quando Steno dirige Gigi Proietti, Enrico Montesano e Francesco De Rosa in Febbre da cavallo, una commedia incentrata sulle rocambolesche peripezie di tre amici col vizio delle scommesse ippiche. Bruno, soprannominato Mandrache, dice di essere attore indossatore, ma in realtà si fa mantenere dalla fidanzata Gabriella. Armando, detto Erpomata, autodefinitosi tecnico ippico, in realtà è un disoccupato abile nelle truffe. Infine c'è Felice, svogliato parcheggiatore abusivo. Il trio passa gran parte delle giornate agli ippodromi, dove cerca in ogni modo di mettere insieme il denaro per le scommesse, con la speranza di fare il colpo definitivo e sistemarsi per sempre. Dopo l'ennesima sconfitta ai cavalli, Gabriella, stanca che il suo fidanzato sperperi i soldi inutilmente, chiede consiglio a una veggente. A sorpresa, questa le indica tre cavalli vincenti su cui scommettere: Soldatino, King e D'Artagnan, i peggiori in circolazione. Quando Mandrake comunica agli amici di voler puntare sui cavalli consigliati dalla fidanzata, viene convinto da Erpomata puntare su un cavallo favorito, ma il pronostico della cartomante si rivela esatto. Costretto a dover mentire a Gabriella, che convinta di essere diventata ricca comincia a spendere soldi all'impazzata, Bruno organizza una super mandracata coi suoi compari per uscire da questa situazione. Nel film ci sono anche Catherine Spack, Mario Carotenuto, Adolfo Celi ed Ennio Antonelli. La colonna sonora del film è stata composta da Franco Bixio, Fabio Frizzi e Vince Tempera.

0: Febbre da cavallo è la colonna sonora di questo appuntamento di Chuck si canta su Radio Animati. La pellicola, considerata a distanza d'anni un classico della commedia italiana, lanciò le carriere di Gigi Proietti e di Enrico Montesano, che torneranno insieme nel 2002 per il sequel Febbre da cavallo, la mandracata. E siamo arrivati al termine anche di questa puntata. In chiusura vi ricordo la mail per segnalare le vostre colonne sonore preferite: gianluca@radioanimati.it. Ci sentiamo al prossimo appuntamento di Chuck si canta.
1: I hear you're alive. Disappointing. I've also survived. No thanks to you.

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciar e la giungla attraversar. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori passo!
1: Noi facciamo

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle.

0: Se il caldo impazza, non chiuderti nel frigorifero. Ascolta Radio Animati.
1: Ah!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Ciao ragazzi, bentornati ad Art Attack, l'unico vero programma sull'arte che vi dimostra che non bisogna essere dei grandi artisti per fare dell'arte. E allora andiamo subito all'attacco.
1: Cominciava così Art Attack, il programma che insegnava a tanti bambini ad esprimere il loro potenziale artistico. Ed è impossibile aver dimenticato il conduttore, Giovanni Mucciaccia, un grande amico per molti bambini.
0: Adesso ragazzi vi voglio far vedere un attacco d'arte molto divertente.

0: un occhio enorme, un occhio gigantesco da attaccare al muro in modo che fissi chiunque gli passi davanti. Oh, per farlo è molto semplice, dobbiamo solo gonfiare un palloncino e farlo più o meno delle dimensioni della nostra testa.
1: Con la sua immancabile maglietta rossa, Muciaccia si muoveva tra cartoncini, pennarelli, forbici e l'onnipresente colla vinilica. Un po' la sua firma, quella colla vinilica con le O allungate e tante L, proprio come lo imitava Fiorello.
2: Allora, andate a casa di un vostro amico. Fatto?
3: Come fatto?
2: Beh, cospargetegli il letto di colla vinilica e fatelo sdraiare, così rimarrà immobilizzato.
1: Art Attack era diviso in tre parti. La prima era dedicata ad un lavoretto realizzabile con oggetti da riciclare, come per esempio bicchieri di plastica, pasta scaduta o scatoloni di cartone. Nella seconda parte il protagonista era Neil, definito da Muciaccia come grande artista. Utilizzava oggetti quotidiani che depositava su grandi spazi aperti sul terreno per realizzare dei capolavori ripresi da una telecamera posta in alto. La terza parte era il cosiddetto attacco d'arte e riguardava una tecnica pittorica. Ad esempio come utilizzare al meglio i gessetti, i colori a tempera, gli acquerelli, pennarelli e così via.
0: Sentite, ma voi avete mai fatto una scultura con questa? Un attimo, non è una salsiccia. Questa è della pasta di sale ed è perfetta per fare dei disegni in tre dimensioni o delle sculture da appendere alle pareti come questo pesce. Carino, eh? Come si fa? Molto semplice.
1: Ma di chi erano quelle mani che creavano gli oggetti descritti nei video? Se eravate bambini negli anni in cui il programma andava in onda, probabilmente vi siete fatti almeno una volta questa domanda. E sappiate che le mani che si vedevano non erano quelle di Muciaccia. Art Attack è andato in onda in 32 paesi in tutto il mondo e la casa madre, a Londra, concepì una figura specifica, quella del manista, che svolgeva i lavori per ogni versione di Art Attack distribuita in tutto il mondo. A pensarci bene, Art Attack è stato un po' il primo tutorial in assoluto. Muciaccia descriveva e mostrava ai bambini, senza telefonini, come creare e trasformare oggetti con la fantasia. E fu così che nelle case degli italiani, alla fine degli anni 90, tanti scolapasta diventarono dei pupazzi e le lampadine dei supereroi in grado di sconfiggere la paura del buio.
4: Déjà vu!

infatti mi volete regalare qualche diamantuccio, vero? No, ma io sono impegnata, sono solo con Lupin. Ecco, sono fedele solo a Lupin. Ciao, da Fujikomine. Sono Alessandra Gorompai e un saluto a tutti gli ascoltatori. Seguite Radio Animati. Ciao a tutti.

fai quello che senti e lotti per i tuoi sogni, non potrai sbagliare. Amore, musica, passione, questa sono io. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, da Emanuela Ionica, la voce di Violetta, ciao!

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara, Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku, pazzi per le sigle.

0: pazzi per le sigle.
1: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso.
2: Chiara, ciao a tutti.
3: E Alessandro.
2: Siamo nel 1983, 85 in Italia perché si sa, con molta calma. E cosa succede, Tommy, in questa pillola?
3: Che Alessandro si traumatizza.
2: Perché? Cosa è successo?
3: Perché questo telefilm,
2: siamo brave persone.
3: Questo telefilm mi ha veramente traumatizzato perché mi faceva veramente tanta paura. Io avevo 5 anni e c'era la scena della trasformazione che mi faceva veramente tanta tanta paura.
2: Sai, io non me lo ricordo.
1: Io non l'ho mai visto.
3: Io sì.
2: Allora parlacene tu.
3: Allora, c'è questo Jonathan Chase, un professore che insegna criminologia e ha un piccolo hobby segreto. Si trasforma negli animali.
2: Scusa?
3: Cioè si trasforma in qualsiasi animale.
2: Ma perché?
3: È un po' complicato.
2: Ma noi siamo Harry Potter, cos'è?
3: Sì, si trasforma in qualsiasi animale, ma dal topo alla pantera nera, cioè all'orso, cioè. E quando lui si trasformava facevano vedere il morphing praticamente di lui, che gli spuntavano i canini, gli diventavano gli occhi gialli, gli venivano fuori le piume dalle mani e faceva paurissima. Veramente paura, però poi alla fine lo guardavo perché era una bella serie action e comunque
2: questo
3: era...
2: andava su Italia 1. Dov'era
3: Italia
2: Alessandra
3: 1.
2: Valeria Manera mentre andava in onda tutto
3: su
2: questo?
3: Su Italia 1, se non ricordo male, di pomeriggio, ecco.
1: Ah.
2: No, veramente.
3: Sì, sì, sì, sì, sì. E praticamente questo Jonathan era uno zoo ambulante al servizio della legge, che tra le altre cose la sua collega finge anche lei di non essere traumatizzata

0: ogni volta che vede il compagno farsi crescere le piume.
1: Scusa, io non capisco in che modo trasformarsi in un topo aiuta la legge.
0: È perché lui si infiltrava dappertutto, tipo diventava un gatto, entrava nella casa dei malfattori, poi si trasformava in umano, andava lì, che poi
1: ma
0: vestiti
1: si trasformava
0: anche.
1: Era vestito?
0: No.
1: Perché ti miranma Pishan quando torna Ryoga non hai vestito.
0: No, questa cosa diciamo non la ricordo benissimo, però ecco, mi ricordo che quando gli spuntavano le piume faceva abbastanza schifo. Sì,
1: oddio,
0: sì, sì, sì.
2: La collega si chiama Brooke.
1: Brooke è una Logan?
0: Non è una Logan.
2: È una McKenzie.
0: E
1: come le patatine.
0: Pensate però che negli USA praticamente fu derisa e cancellata dopo solo 8 puntate, proprio un record negativissimo. In Italia ho successo strepitoso.
1: Ma successo strepitoso cosa? Io non l'ho mai vista.
0: Perché, ma c'eravate voi, ma perché praticamente i ragazzini aspettavano le trasformazioni del Manimal. Veramente.
1: Adesso vado su Google a cercarlo.
0: Sì, sì, sì.
2: Io che mai visto.
0: Poi sì, appunto, si vedeva questa mano che si gonfiava, poi lui si rimpiccioliva, si ingrandiva, cioè, era un... Ah no, ecco, vedi? No, ora mi è venuto in mente, quando lui si trasformava era vestito di tutto punto.
1: Comodo però.
0: È abbastanza comodo, sì.
1: Tipo aveva, non so, tipo una tasca segreta.
0: Non lo so, non lo so. Comunque, ecco, diciamo questo body horror un po' comico... che oscillava tra il disgustoso e l'affascinante è quello che appunto l'ha reso popolare. E adesso ci ascoltiamo il tema orchestrale composto da Paul Cihara, che appunto faceva da accompagnamento a Manimal.

Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra, gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta.

0: un augurio di tante storie misteriose e paperose agli ascoltatori di Radio Animati da parte di Ernesto Brancucci.
1: E anche da parte di Pumba! Oh, scusa! Ho gridato troppo, Timon!
2: Mi chiamo Alex Bray. Mi hanno sparato e mi sono ritrovata nel 1983. È reale o è nella mia mente? Quello che so è che dovrò risolvere il mistero che c'è dietro a tutto questo per tornare a casa. Perché il mio tempo sta per scadere.

0: Cara signorina a tutte lentiggini, ti ricordi di me? Sono il tuo Terence. Anch'io ascolto Radio Animati. E lascia stare quel procione.
1: A Radio Animati sono le ore 6 in punto.

0: Chi ha toccato il registratore?
1: Chissà.

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku, pazzi per le sigle.

0: pecorelle a colazione. Radio Animati ti tira su con le sigle TV.
1: C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle.

Queste ed altre fantastiche ed incredibili avventure aspettano i nostri eroi. Non mancate all'appuntamento con il prossimo episodio di Groen!

0: Cirelle a colazione. Gusta il caffè con Radio Animati.
1: Al tempo degli dei dell'Olimpo, dei signori della guerra e dei re che spadroneggiavano su una terra in tumulto, il genere umano invocava il soccorso di un eroe per riconquistare la libertà. Finalmente arrivò Xena, l'invincibile principessa guerriera forgiata dal fuoco di mille battaglie. La lotta per il potere, le sfrenate passioni, gli intrighi, i tradimenti furono affrontati con indomito coraggio da colei che sola poteva cambiare il mondo.

0: radio animati, concerti live, concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario di concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Realmonte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema ruggiscono i motori. Ben trovati da Gianluca. Nel 2006, quando la Pixar Animation, appena acquistata dalla Disney, fa uscire il primo episodio di Cars. Saita McQueen è la matricola più promettente di tutta la storia del principale torneo automobilistico non europeo. È bello, forte, veloce, arrogante, dà la vita a tutto quello che vuole, ma durante il trasferimento verso il circuito dove disputerà la grande finale, si trova accidentalmente bloccato a Radiator Springs, un piccolo paesino di provincia. Costretto ai lavori forzati e a stare a contatto con persone o macchine dai valori semplici ma radicati, riuscirà a trovare la vera felicità, l'amore e forse anche qualche motivazione in più per vincere il campionato. Cars punta tutto sulla divertente traduzione del nostro mondo in un universo di macchine. Accolto positivamente dalla critica e dal pubblico, la pellicola ha ricevuto importanti riconoscimenti e 2 nomination agli Oscar 2007 come miglior film d'animazione, poi perso a favore di Happy Feet della Village Roadshow Picture, e per la miglior canzone Our Town, scritta e composta da Randy Newman. No.

Our Town da Cars, il film di cui parliamo oggi a Chuck si canta su Radio Animati. Cars ha avuto due sequel, Cars 2 del 2011 e Cars 3 del 2017, oltre a una serie di cortometraggi dedicati. Se in America le auto avevano le voci di Owen Wilson, Michael Keaton e addirittura di Paul Newman, che pochi anni prima della sua scomparsa ha doppiato Doc Hudson, le voci della versione italiana sono tra gli altri di Massimiliano Manfredi, Pino Insegno, Marco Messeri, Marco Della Noce, Sabrina Ferilli, con guest star il pilota Alex Zanardi. Abbiamo parlato di Cars, ma se avete una colonna sonora preferita potete segnalarmela a gianluca@radioanimati.it. Magari ne parliamo nel prossimo appuntamento di Chuck si canta.

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle.

0: dice Pooh. Oggi andiamo a ricordare alcuni oggetti del passato, come gli Scooby-Doo. E non mi riferisco al cane dei cartoni animati, ma se avete vissuto negli anni 80 e 90, non potete non ricordare i famosissimi braccialetti, che altro non erano che fili da intrecciare per diventare poi dei bracciali o portachiavi da collezione. Abbiamo passato pomeriggi interi a scegliere i colori giusti per realizzare lo Scooby-Doo perfetto, da appendere sullo zaino, l'astuccio o da regalare ad una persona speciale. Un altro oggetto che andava molto di moda era il braccialetto rigido a scatto. All'esterno era di stoffa, ma dentro aveva il metallo e nel momento in cui lo battevi sul polso si arrotolava addosso, diventando poi un braccialetto. E l'aspetto più divertente era proprio quello di batterlo ripetutamente, fino a che il polso non ti diventava viola. Erano disponibili in vari colori, ma la stoffa si rovinava facilmente, lasciando spesso intravedere la lamiera di metallo che era contenuta all'interno del braccialetto. Però darsi delle sonore bacchettate sul polso era veramente divertente.
1: Dice Pooh!

0: Montanari e anch'io ascolto Radio Animati.
1: Le mani
2: pulite,
1: le orecchie
2: pulite,
1: il collo
2: pulito,
1: e il naso
2: pulito,
1: Ah, beh.
2: Il sederino pulito.
1: E ci hanno ragione. È inutile che insegniamo ai bambini a diventare persone pulite, quando poi siamo noi a sporcare tutto. Chissà, forse ci guastiamo col crescere. E se vede che la monnezza cresce in rapporto all'età. Ma io c'ho una cosa. Io c'ho una canzone per te, canzone pulita. La canto per questa città, città un po' tradita.

0: ricordo delle mele verdi è bellissimo, perché davanti ai miei occhi e nella mia anima sono passate tante ragazzine deliziose e molte sono restate per sempre nel mio cuore.
1: Sì, con le sigle ho voluto cantare piccole storie, ma più che altro dei piccoli sogni, perché i bambini vogliono sognare, altrimenti non sareste tutti qui.

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle.

assapora il gusto dell'estate. Radio Animati, un mondo di sigle TV.

0: È fresca l'estate di Radio Animati, con un mondo di sigle TV.
1: Buon ascolto.

mă, ce-mi bat pe grâne.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando due vite sono in gioco. Ben trovati da Gianluca. Against All Odds, in Italia due vite in gioco, è un film del 1984 diretto da Taylor Hackford, remake di un classico del noir, Le catene della colpa. La trama si svolge tra paesaggi caraibici e templi Maya. Terry Brogan, un giocatore di football nella fase calante della sua carriera, viene licenziato dalla squadra dopo un incidente ad una spalla. Viene ingaggiato dal suo amico Jake, un liberatore che truccava le partite, per ritrovare la sua ex amante Jessie, figlia di ricchi speculatori immobiliari. Il giocatore riesce a trovarla in Messico e se ne innamora. Entrambi cercano di fuggire da Jake, che riesce comunque a rintracciarli. Invischiato in lo schiaffari, Terry cerca di sfuggire dai ricattatori, che invece è costretto alla affrontare a Los Angeles, dove comunque ritrova Jessie. Le musiche originali del film sono firmate principalmente da Michael Colombier assieme a Larry Carlton. Per il resto, la colonna sonora contiene 6 canzoni inedite di vari artisti: Stevie Nicks, Peter Gabriel, Big Country e Michael Rutherford. Ma il brano che dà il titolo al film è di Phil Collins, che nel 1985 ottenne una nomination agli Oscar come miglior canzone e vinse il Grammy Award per la migliore interpretazione pop vocale maschile.
2: How

A Chuck si canta su Radio Animati Against All Odds, Take a Look at Me Now di Phil Collins. Molti critici hanno lodato la canzone di Phil Collins nonostante si siano espressi negativamente sul film. In Due vite in gioco compare anche Kid Creole and the Coconuts con la famosa My Male Curiosity.

0: Kid the Creole and the Coconuts con My Mild Curiosity chiude questo appuntamento di Chuck Si Canta dedicato a Against All Odds, due vite in gioco. Non lasciate Radio Animati perché ci sentiamo presto per scoprire altre colonne sonore. Ciao da Gianluca.
1: Radio Animati, sigla senza frontiere.

0: must be a
1: Skyhawk, sir.
0: Soaring high on every sight, I will have to be a Skyhawk. Wings for high, a wild flight.
1: Skyhawk, sir. I falchi del cielo. Vieni a volare con Steve e Caroline, i figli di Cap Wilson, capo degli Skyhawks. Diventa anche tu un intrepido pilota come Pappy, il padre di Cap Wilson, asso della Seconda Guerra Mondiale, e i figli del capitano Foster, re della piccola Cindy. I Wilson, la famiglia volante, compiono qualsiasi impresa con gli aerei. Skyhawks. I falchi del cielo.

0: Scuola. Ciao a tutti, sono Clara Serina dei Cavalieri del Re. Volevo augurarvi un buon ascolto di Radio Animati.
1: È lontano quel tempo, ma è molto vicino a Radio Animati.

0: cartoni animati. È tempo di una nuova pillola di Otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di Otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: In questa pillola siamo nel 2000, quindi estate piena del 2000, e parliamo di una serie Rai 2, andata su Rai 2, che non ha avuto il successo che merita. È stata un po' bistrattata, trattata un po' come una serie B, ma ingiustamente, perché mi piaceva tantissimo. Cioè, piaceva a me, quindi è giusto che avesse.
4: Vabbè, certo. Sì. Serie televisiva di Ryan Murphy.
3: Quindi Glee.
4: Esatto.
3: American Horror Story.
4: Il Pentac.
3: Non è il primo che passa.
4: No, diciamo che si possono vedere i semini di Glee, emarginati contro cheerleader che appunto cominciano un po' a emergere. Fortunatamente questi non cantavano. Stiamo parlando, Tommy?
2: Popular.
3: Bello. C'erano queste Popular. Due che non erano sorelle, ma vivevano insieme perché i genitori si erano sposati. C'era Brooke, che era bellissima, bionda, cheerleader, e Sam, che era quella mora con i capelli lunghi, un po' la nerd della situazione. E questi mondi un po' cominciano a scontrarsi fino a fondersi, e alla fine lo dirò, a capovolgersi, perché Sam diventa poi quella wow sciantosa e Brooke si dedicherà allo studio. Mi piaceva tantissimo.
4: Esatto. Vero. Molto carina, con
3: c'era Carmen Ferrara, era la cheerleader un po' sovrappesa.
4: È vero, è vero. E c'era Mary Cherry.
3: Oh, Mary Cherry,
4: ti ricordi?
3: Bellissima.
4: Mary Cherry, personaggio di questa ricca viziata, un po' sociopatica, un po' tonta, con la madre che si chiamava Cherry Cherry.
2: No, sta cosa
4: ancora più pazza di lei.
3: Candy.
4: E Mary Cherry, tra le altre cose, è sopravvissuta a tutto, anche una parentesi in un orfanotrofio thailandese, e non fate domande, quindi si ritrova in questo orfanotrofio thailandese, e il finale della serie, che è stata cancellata solo dopo due stagioni.
3: Peccato, peccato, perché era molto molto carina.
4: Con un cliffhanger veramente brutale. Brooke viene investita.
3: E finisce. Sì.
4: Muore? Quindi fan traumatizzati.
2: Si sa.
4: Diciamo che qua Ryan Murphy ha fatto un po' uno scherzetto al network che l'ha voluto far fuori, e quindi
3: sì, poi c'era questa fase della redenzione di Brooke. Brooke stava diventando buona, stava a un certo punto finisce l'ultima puntata, viene investita, fine, ciao.
4: è andato così, insomma. Ci ascoltiamo la sigla di apertura di Kendall Payne, ovvero Supermodels.
2: Pensavo fosse quella di Cristina D'Avena.
4: No.

0: Amore, musica, passione. Questa sono io. Un saluto speciale a tutti gli amici di Radio Animati da Violetta, Emanuela Ionica. Ciao a tutti.
1: Yeah.

0: Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara, Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle.
1: Conta la voce più sottile.

0: senso. Tentiamo di ripristinare il battito cardiaco.
1: Siamo pronti.
2: L'agente Alex Murphy è stato ucciso mentre compiva il proprio dovere.
0: È clinicamente morto.
3: Bersaglio.
0: Possiamo farne quello che vogliamo.
4: C'è un nuovo poliziotto in città. Il suo nome è Robocop.
1: Ciao, Murphy. Come ti senti?

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casatenovo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Bella da fare invidia.
2: La profittata è il mio papà.
3: Bella soda.
4: Porta a casa Margherita.
5: Margherita, la nuova lava biancheria Ariston.

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara, Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero la grande Whitney, regina dello schermo. Ben trovati da Gianluca. Parliamo di Uno sguardo dal cielo, film del 1996 interpretato da Whitney Houston e Denzel Washington e diretto da Penny Marshall, la Lover

Cantati da Whitney Houston e scritti da grandi autori come Annie Lennox, Diane Warren, Babyface e Kirk Franklin. Moltissime le canzoni gospel eseguite da Whitney alla perfezione. La colonna sonora raggiunse il primo posto nella classifica di vendita in America e in quella inglese. In Italia ricevette il disco d'oro. Nel mondo conquistò 6 dischi di platino. Vennero estratti 3 singoli di successo: I Believe in You and Me, My Heart is Calling e Step by Step. Well,

Siete su Radio Animati e questa è Step by Step dalla voce di Whitney Houston, colonna sonora del film Uno sguardo dal cielo, che nel 1997 ha ricevuto una candidatura al premio Oscar come miglior colonna sonora. E per questo appuntamento di Chuck Sicante è tutto, ma restate su Radio Animati perché torniamo prestissimo con altre colonne sonore.

animati, un mondo di sigle TV. E se fosse possibile viaggiare verso mondi paralleli? Lo stesso anno, la stessa terra, ma in altre dimensioni. Un mondo dove la Russia domina l'America. O dove il tuo sogno di essere una superstar si è avverato. O dove San Francisco è una prigione di massima sicurezza. I miei amici e io abbiamo trovato l'accesso. Ora il problema è trovare il modo per tornare a casa.

0: cavaliere di Radio Animati.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da parte di Ivo De Palma.

0: Animati 1982.
1: Questa è la storia di un ragazzo come voi, che un giorno, poiché continuava ad essere cattivo con gli animali, un ognomo con un sortilegio ha fatto diventare piccolo piccolo

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Allegria!
2: Michele, ma dove vai?
1: Entro di alto! Entro di alto!
2: È sempre più morbido!
3: Elac, la dolcezza cambia il mondo.
1: E regala le gommine delle regioni d'Italia. Allegria!

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara, Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku, pazzi per le sigle.

0: ancora una volta per gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Beh, adesso non so più cosa inventare, le ho dette tutte.
0: Ma sì, dai, su.
1: L'ho già detto, che Radio Animati l'ascolto tutti i giorni. Volete che dica anche che l'ascolto di notte?
0: Sì, certo.
1: Anche tutte le notti, ok, questo va bene? Sì. Cosa devo dire?
0: Il tuo nome.
1: Ah, devo dire chi sono. Ah sì, ragazzi, sono Riccardo Zara. Zara Riccardo dei Cavalieri del Re. Mi raccomando, avete capito? E ascoltate sempre Radio Animati. Ciao.

Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.

0: Senti come suona, senti il ritmo, senti l'estate di Radio Animati.
1: Ehi, prof, che cosa facciamo stasera?
2: Quello che facciamo tutte le sere, mignolo, tentare di conquistare il mondo.
3: Il mignolo con
4: LR.
3: Il mignolo con
4: LR.
3: Uno grancello e l'altro mignolo.
4: E quell'altro è ancora Larry. Anche Larry. Pure quello di Larry.
3: Il mignolo con
4: LR, LR, LR, LR, LR, LR, LR, LR, LR. Larry si sveglierà. C'è pure Larry. Larry piace il sole. Ma Larry gli aiuterà. E Larry.
3: E
4: Larry. Anche Larry è un pericolo. Insieme a Larry. E così Larry. E Larry. E Larry. E Larry. E Larry. E Larry. E Larry. E Larry. E Larry. E Larry. E Larry. E Larry. E Larry. E Larry. E Larry. E Larry. E Larry.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy. E tra poco vi riporterò indietro nel tempo.

0: Vi ricordate il Ciao della Piaggio? Probabilmente il motorino più famoso degli anni Ottanta. Sì, perché ai tempi nessuno lo chiamava ciclomotore, tantomeno scooter. Era il motorino. Per poterlo guidare bastava aver compiuto 14 anni e a quei tempi non c'era ancora l'obbligo del casco. Le forme del Ciao ricordavano un po' una bici, soprattutto per la sella. Era anche leggerissimo, pesava appena 40 kg e aveva un serbatoio minuscolo, ma con un pieno di miscela al 2 riuscivi a percorrere quasi 100 km. Per accenderlo non c'erano pulsanti, dovevi usare i pedali, che servivano anche quando eri in salita, perché il Ciao non ce la faceva. Tra gli accessori disponibili c'erano il parabrezza, lo specchietto destro e il tappo per il serbatoio apribile con una chiave. Il Ciao comunque non ti lasciava mai a piedi. Se per caso finivi la benzina potevi tranquillamente pedalare fino a casa. Ma che fatica! E non c'erano le sospensioni, ma solamente una molla sottosella. Le buche per strada le sentivi tutte, ma a quei tempi non era un problema. Il Ciao della Piaggio è stato uno dei ciclomotori più venduti in Italia. È andato in pensione nel 2006 dopo 40 anni di onorata attività, ma è rimasto ancora nei nostri cuori.
1: Deja vu!

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

0: Ciao a tutti, sono Caparezza, ma così non mi riconoscete, quindi
1: ciao a tutti, sono il super telegattone, anzi no, sono Caparezza
0: e saluto voi di Radio Animati, che siete pazzi almeno spero quanto me. Ciao a tutti.

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara, Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku, pazzi per le sigle.

Animati 1986.

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Animati, arrivederci a tutti, a presto da Franco Romeo. La radio per me è il primo amore, pensate che ho cominciato alla radio come ballerino, mimo ballerino, ma non mi vedeva nessuno.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero il cinema da Oscar. Ben trovati da Gianluca. La drammatica storia di Forrest Gump, ragazzo dalla scarsa intelligenza ma dalla spiccata sensibilità, è un grandissimo capolavoro del cinema. Il film ha ottenuto 13 candidature e vinto 6 premi Oscar, 7 candidature e vinto 3 Golden Globes, oltre ad altri numerosi premi. Il film tocca gli eventi principali della storia americana recente, analizzando grandi problematiche ancora attuali come la discriminazione verso i diversi, la devastazione e l'inutilità della guerra, il pericolo della droga e dell'AIDS, la violenza nella famiglia ma anche l'amore per la vita, l'amicizia, la forza di inseguire i propri sogni. Sublime l'interpretazione degli attori principali. Con Tom Hanks, premiato con il suo secondo Oscar consecutivo dopo Philadelphia, vanno ricordati Gary Sinise per il tenente Dan e Michael T. Williamson per Bubba. La colonna sonora comprende 34 canzoni, nel film ce ne sono ulteriori 17 che non sono state pubblicate nella raccolta. Tra le tante abbiamo scelto Aretha Franklin con Respect.

0: Respect su Radio Animati, a Chuck si canta. Non solo Aretha Franklin nella colonna sonora di Forrest Gump, ma tanti altri artisti con i loro grandi successi a cavallo dagli anni 50 e 70, come Elvis Presley, Wilson Pickett, John Baez, Bob Dylan, The Beach Boys, Mamas and Papas, Simon & Garfunkel, Jackson Browne, Fleetwood Mac e tanti altri ancora. Forrest Gump fu prodotto con un budget di 55 milioni di dollari, incassandone addirittura 677 in tutto il mondo, di cui 13 in Italia. Nel film sono numerose le frasi pronunciate dal protagonista e divenute celebri. Fra tutte si ricorda:
1: mamma diceva sempre, la vita è uguale a una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita.
0: Che è stata scelta dall'American Film Institute come la numero 40 tra le 100 migliori citazioni cinematografiche di tutti i tempi tratte da film di produzione americana. In questo appuntamento di Chuck si canta abbiamo parlato di Forrest Gump. Se volete scoprire altre fantastiche colonne sonore, non vi resta che rimanere su Radio Animati, perché torniamo presto con altre sorprese.

13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara, Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku, pazzi per le sigle.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

fuori, sono io. Un grande saluto per tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, animati, ma animati bene. Forza, tutti in gamba. Ciao.

0: ma la lama canta sotto la lama, la barba crepa.
1: Radio Animati, cover d'autore.

0: carrozzi col cavello.
1: Col cavello.
0: E mi sfiori il piedistello.
1: Col cavello.
0: La multa te la do.

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara, Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku, pazzi per le sigle.

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: E bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: In questa pillola andiamo a scuola, siamo nel 93 e quindi abbiamo, non so, camicie improponibili, ciuffi, cotonati.
2: Ciuffi, ciuffissimi.
3: L'H,
2: camicie colorate, con palme.
3: Bretelle.
4: Di quale serie stiamo parlando?
3: Bayside School.
4: Bellissima. Anche qua piena adolescenza. Chi sono i protagonisti?
2: Zach Morris, stupendo, biondo, bello, affascinante, manipolatore dal cuore d'oro. E è lui, diciamo, il protagonista principale.
3: Erano stereotipaticissimi proprio.
2: Sì.
3: Non c'erano mezze misure qua.
2: Poi avevamo Kelly, che faceva la cheerleader, perfetta.
3: Era Tiffany Amber Thiessen lei.
4: Sì, anche lei è bellissima.
2: Sì, e quello che mi piaceva tanto a me, il muscoloso Slater, mi piaceva da morire. Che poi lui ha fatto un telefilm stile Baywatch.
4: Sì.
2: Faceva il
4: Mario Lopez.
2: Mario Lopez, stupendo.
3: Ma Mario Lopez non presentava quel reality sul
4: Mario Lopez
3: il
4: adesso.
3: Hip hop.
4: Esatto, sì, ha fatto diversi contest e quindi adesso fa il presentatore più che l'attore.
2: Sì. Poi avevamo la femminista Jessie, la fissionista Lisa e il nerd supremo Screech, che adoravo.
3: Fantastico.
2: Sì, qui ovviamente la vita adolescenziale, gli amori, la scuola.
3: Sì, era una sitcom, si rideva, sì.
2: E ovviamente anche tantissimi costanti tentativi di far impazzire il preside Belding.
4: Esatto. La serie in originale si chiamava Good Morning Miss Bliss ed era incentrata su un insegnante di Indianapolis. Poi fu cancellata e presero solamente i ragazzini più carismatici, li spostarono in California e nacque Bayside School.
3: Ah, un riciclo.
4: Esatto. Pensate, appunto, per ritrovare questo look californiano, Mark Paul Gosselaar, che faceva Zach, non era biondo naturale.
3: No.
4: Doveva tingersi i capelli ogni 2 settimane.
3: Ma tu hai rovinato la mia vita.
2: Ma come Mirko.
4: Esatto. Un cuoio capelluto distrutto, praticamente.
2: Vero.
4: Esatto. E Zach aveva questo potere di fermare il tempo, chiamava il time out, il mondo si congelava e lui poteva parlare alle telecamere.
2: È vero.
4: Spostava gli oggetti, modificava gli eventi a suo piacimento senza che nessuno se ne accorgesse.
3: È vero, l'avevo dimenticata questa cosa.
4: E non so se vi ricordate, all'epoca era veramente tecnologia avveniristica, ma Zach girava con il cellulare che era grosso quanto un mattone, forse pesava 1 chilo.
2: Sì.
3: Per avanti, sai, non ricordavo questa cosa dei fermi.
4: Sì.
3: Tipo Borghese a 4 ristoranti.
4: Esatto.
2: Sì, brava.
4: Esatto, possiamo dire che Borghese a 4 ristoranti si è ispirato.
2: Si è ispirato
4: a
2: Bayside School.
4: A Bayside School, che in originale si chiama Saved by the Bell.
3: Salvati dalla campanella.
4: Salvati dalla campanella, che è anche il titolo della sigla composta da Scott Gale. Quindi ascoltiamoci, per come la conosciamo noi, Bayside School.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario di concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

Radio Animati, io voglio salutarvi e darvi un grande abbraccio a tutti voi dalla Monaca di...

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

Negli anni 90 i telefoni non erano ancora smart, molti di questi non avevano nemmeno la fotocamera e quindi non si facevano ancora i selfie. Però era divertente scattarsi delle foto stupide nella cabina per le fototessere. E se poi volevi vedere un film a casa, non c'era ancora Netflix. Negli anni 90 infatti i film si noleggiavano, all'inizio in videocassetta e poi in DVD. Se prendevi un film dovevi ricordarti anche di riportarlo entro 24 ore. Peccato che la maggior parte delle volte te ne dimenticavi e te ne accorgevi solamente qualche giorno dopo. A me è successo molto molto spesso. Oggi se vuoi vedere un film schiacci un pulsante e il gioco è fatto. Negli anni 90 dovevi uscire di casa e sperare di trovare il tuo film preferito. Se andavi con la fidanzata, lei voleva prendere un film romantico e tu un film d'azione. E se poi la scelta del film doveva essere condivisa con un gruppo di amici, allora lì iniziavano i problemi. Spesso formavi delle code lunghissime, perché mettere tutti d'accordo sulla scelta di un film era veramente complicato. Se abitavi in una grande città, probabilmente avevi anche la tessera Blockbuster. Entrare in uno di questi negozi con l'insegna blu e gialla era una vera e propria esperienza. Scaffali interi di film e videogiochi di ogni genere. E il bello era anche questo. Passare ore ed ore a scegliere un film era già un divertimento. E se poi volevi rendere la serata ancora più divertente, potevi acquistare anche le peggiori schifezze che di solito non trovavi nei supermercati. I marshmallow, i popcorn al burro, al formaggio, al cioccolato e anche caramellati. E una volta arrivati a casa, bastava ordinare una pizza da asporto e il sabato sera con gli amici era pronto. Dice pure!

0: Questo era Déjà Vu, l'appuntamento che vi ha riportato indietro nel tempo. Un saluto da parte mia, da Tommy. A presto su Radio Animati.
1: Radio Animati. Sigla senza frontiere.

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle.

0: François de Chargé, comandante delle guardie reali.
1: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un bacio grandissimissimissimo da Cinzia De Carolis, Lady Oscar.
2: Il castello dei Dracula, da secoli è dimora di una dinastia di paperi vampiri, i conti Dracula. Si narra che questi esseri spariscano se si espongono alla luce del sole, e una sola volta ogni secolo, quando il sole si trova in trigono con Urano, attraverso uno strano rito, possano riapparire.
3: E per finire sangue di pipistrello!
2: Ma nell'ultimo tentativo, per un errore di ingredienti, qualcosa non ha funzionato.

Palazzo della Giustizia sono riuniti in assemblea i Super Friends, i Super Amici, i quattro più famosi eroi del mondo. Superman, Wonder Woman, Batman, Aquaman, sono con loro i tre più giovani super amici, Wendy, Marvin e Wonder Dog. La loro missione è combattere l'ingiustizia, raddrizzare i torti e mettersi al servizio dell'umanità.

sapete, cari ascoltatori, perché a Pinocchio piace Radio Animati? Rispondo con una domanda. Pinocchio, perché no? Un saluto da Luigi Lopez.

ora stringe la mano che stringeva il coltellino. Ma questa è la partita della vita e questo è il tuo migliore

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Dove siamo, Tommaso? Qui siamo nel 94.
2: Nel 94, sì, fu trasmessa su Rai 2, sì, questa serie, e parliamo di Blossom.
3: Che bello, mi piaceva tantissimo.
2: Blossom, esatto. Blossom russo, che è un adolescente brillante, sensibile e vestita in modo decisamente eccentrico.
3: Gilet e cappelli.
2: Sì, che vive con il padre musicista Nick e i due fratelli maggiori. Joy, un atleta di bell'aspetto, ma intellettualmente limitato.
3: Sì, non era un pozzo di scienza, ecco, il Joy.
2: E Anthony, un ex tossicodipendente in riabilitazione che lavora come paramedico. Dopo che la madre ha lasciato la famiglia per inseguire la sua carriera e la sua vita, Blossom affronta la crescita cercando di essere la voce della ragione in una casa di maschi. Lei era l'unica,
3: sì,
2: femmina, donna.
3: Mi piaceva tanto Blossom.
4: E ricordiamo che, se già non vi è venuto in mente, che Mia in Bialik, ovvero Blossom, è stata poi la Amy Farrah Fowler di The Big Bang Theory.
3: No, prima viene nominata in un episodio, nominano Blossom.
4: Esatto.
3: E poi appare lei come Amy Farrah Fowler, che l'attrice ha veramente un dottorato in neuroscienza, sta conducendo anche un podcast.
4: Sì, sì, ha un canale abbastanza famoso anche su YouTube, dove affronta, diciamo, temi legati alle neuroscienze e alla psicologia.
3: Lei pazzesca, mi piaceva da morte.
4: Sì, sì, sì, sì. Nonostante appunto fosse una sitcom, affrontava anche temi molto seri e oscuri per l'epoca, appunto l'abbandono materno, l'alcolismo, la droga, le molestie sessuali, e lo stile di Blossom era un elemento comico a sé, insomma, cioè aveva questi cappelli a fiori giganti, gilet di velluto, bretelle, sì, degli abbinamenti cromatici che veramente sfidavano l'epilessia per gli spettatori. E c'erano queste sequenze oniriche in cui Blossom si immaginava di parlare con le celebrità o con versioni distorte della realtà per risolvere poi i suoi dilemmi morali. Veramente una serie molto molto carina,
3: anche avanti per l'epoca, perché negli anni 90 non erano tutte molto un po' frivole, sì. Questo mi piaceva, sì.
4: Sicuramente vi ricorderete della sigla, ovvero mai
3: la canto.
4: Non importa, no. Chiara, My Opinionation di Dr. John, ovvero la sigla di Blossom.

0: Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara, Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle.
1: Sono senza fiato.
2: Eric, ho paura.
3: Che succede? Oh, ciao, che succede?
1: Dove siamo finiti?
3: Ehi, state attenti.
4: Non temete. Arciere. Barbaro. Mago. Donna invisibile. Cavaliere. Acrobata.
5: Quello è Venger, la forza del male. Io sono Dungeon Master, il Gran Maestro, e sarò la vostra guida alla scoperta di Dungeons and Dragons.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liz Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku a Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Mamma, mamma, è arrivata la bilancia!
2: Ah, quella dei crackers mozza!
1: Sì!
3: Babbo non ha più la pancia!
4: Gliel'ha detto la bilancia! 4 crackers e un'arancia!
1: Ma che bella la bilancia!
5: Ho una linea che mi slancia!
6: Lo conferma la bilancia!
7: La voglio anch'io questa bilancia!
8: E può essere vostra con 40 bilancia punti, che trovate sulle confezioni dei Crackers Motta, nei due tipi, salati in superficie e con farina integrale. Crackers Motta, il peso vincente!

0: radio animati, che io ho sempre creduto che fossero cartoni, mentre è una radio.
1: Ma va.
0: Animati.
1: Ma no, sono i cartoni.
0: È una radio.
1: No, i cartoni sono altre cose. Il cazzottone che ti rifilo adesso, quello è un cartone.
0: Va bene, animato. Ciao.
2: A Radio Animati sono le ore 23:58.

0: ascoltatori di Radio Animati un bacione da Irene, la cantante e la voce di Lupe.
1: Andiamo, bello.
2: Sì, grande. È proprio il numero uno, il numero uno.
3: Dragons, i cavalieri di Berk.

0: ci sono simulatori tra noi.
1: Sono stato tolto alla mia famiglia.
2: 36 ore sta già dimostrando molto più talento di tutti gli altri.
1: Quante persone sono morte per quello che io inventavo? Da quando sono fuggito ogni momento lo dedico alla ricerca del mio passato.
3: È un simulatore, un genio che può diventare chiunque voglia.
2: Il centro lo vuole vivo.
3: Preferibilmente. Difendi i deboli e i derelitti?
1: La vita è un dono.
4: Lei è un dottore?
1: Sì, oggi sì.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero il più grande spettacolo del mondo. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. The Greatest Showman è un musical ispirato alla vita di Phineas Taylor Barnum, il fondatore del circo e di quello che nell'Ottocento divenne il famoso circo itinerante Ringling Bros and Barnum e Bailey Circus. Barnum era un visionario che da perfetto sconosciuto divenne l'ideatore del più grande spettacolo del mondo, una spettacolare celebrazione della sua esagerata immaginazione che ha catturato milioni di persone in tutto il mondo. Il film diretto da Michael Gracey vede Hugh Jackman vestire i panni di Barnum ed è un musical con 11 canzoni inedite composte appositamente per il film. La colonna sonora le comprende tutte, così come sono state interpretate dagli attori durante le riprese del film. Oltre a Jackman, tra gli interpreti e quindi cantanti della colonna sonora troviamo Zac Efron, Zendaya, Michael Williams e Rebecca Ferguson. Tutte le canzoni sono state scritte e composte da Benji Pesek e Justin Paul, che hanno scritto e composto anche le canzoni di La La Land e che recentemente hanno vinto un Golden Globe e un Oscar per Best Original Song. The Greatest Showman ha ottenuto una candidatura ai premi Oscar, due candidature e vinto un premio ai Golden Globes per la canzone This Is Me cantata da Kayla Seattle.

This Is Me da The Greatest Showman, canzone che oltre alla versione del film è stata ricantata anche dalla cantante americana Kesha. Famosa e di grande effetto anche questa Never Enough, cantata da Lauren Hollard.

più che una colonna sonora, un vero e proprio musical, The Greatest Showman, oggi a Radio Animati. Vi ricordo che potete scrivere per i vostri suggerimenti a gianluca@radioanimati.it. Magari il prossimo film di Chuck Sicanta sarà quello scelto da te.

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara, Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku, pazzi per le sigle.

0: Cartobaleno.
1: Anche Cartobaleno ascolta Radio Animati.
2: A Radio Animati sono le ore 1 in punto.
3: Posa cara.